Zvikanzi mamukadzi vamushamarine ndinokumbira namba. Zvikanzi ndoda kuti mamuka sei ndoda namba dzemustudio. Vakomana vakomana regai tigokupai.